0: speed seduction in the magazine, endless pleasure in limousine, in the bug shakes a tambourine, nicotine from a silver screen. Speed seduction in the magazine, endless pleasure in limousine, in the bug shakes a tambourine, nicotine from a silver screen.
1: Siamo nel 2001, quando Valentino Rossi conquista il suo primo titolo iridato della classe 500, dopo 19 anni dall'ultimo italiano, Franco Uncini. In quell'anno esce Silver Screen Shower Scene di Felix the House Cat, con il vocal di Miss Kittin. La melodia è campionata dalla versione Special Import Mix di Passion dei The Flirts. Pur essendo una traccia molto elettronica, è considerata un classico immancabile nelle collezioni degli appassionati di house music. Basilda. Basilda torna la prossima settimana, qui, su Ritmo 80.
2: In Forever Young, il morning show di Ritmo 80 che trasforma il

0: Morning Show Young.
1: Dalle 6 alle 9 tutti i giorni con i mitici Marchini. Perché una giornata senza il Good Morning dei Forever Young è una giornata persa. Accendi la radio e inizia la tua mattina con il ritmo giusto. Solo su Ritmo 80.
2: Tanto, tanto tempo fa, quando ancora non esistevano le chiavette USB, i disc jockey maneggiavano dei pezzi di plastica a forma di cerchio comunemente chiamati dischi. I dischi erano ingombranti e pesanti. Non potevano essere messi nel taschino dei jeans. Allora fu inventato un oggetto che ogni vero DJ possedeva. Il flight case. Per i prossimi 60 minuti, Jerry apre il suo flight case su Ritmo

0: Si chiude il flight case di Jerry. Tra pochi minuti si aprirà la borsa di dischi di
1: Da, la voce della house, che racconta una storia classic mixata in vinile da Daniele Petronelli. Basilda. Il venerdì alle 20 su Ritmo 80. Basilda, la classic house come non l'avevi mai sentita.
0: Per i prossimi 60 minuti, Beppe Martire apre il suo flight case su Ritmo 80.

0: La borsa di dischi di Ritmo 80 si riaprirà domani a mezzanotte.
1: Se la musica di Revox. Da questo momento su Ritmo 80 girano le bobine di Revox. Tutto il funk e la disco music anni 70-80.
2: Sound Selector, paghi bene.
1: Revox, la notte da sentire.

0: classico di Ritmo 80 ritorna questa notte alle 4.
1: Sono le 6 in punto.
2: Ritmo 80 Meteo.
3: Un saluto agli amici di Ritmo 80 da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. L'alta pressione tende a rinforzarsi per l'avvio della nuova settimana. Ci attende infatti un lunedì ampiamente soleggiato quasi ovunque, da segnalare solo qualche residuo fenomeno all'estremo sud, quindi tra Calabria e Sicilia. Clima caldo ed estivo ma senza eccessi, con temperature massime che sul nostro territorio non andranno al di sopra dei 30 gradi. Con questo è tutto, ma per saperne di più vi invito a scaricare l'app di Trebi Meteo.
1: Ritmo 80,
2: sempre in forma.
4: Dici che lo conosco?
5: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
4: Ah, quello naturale, senza additivi.
5: Bravo.
4: DOP, solo carne italiana.
5: Esatto.
4: Il crudo.
5: E allora non lo conosci.
4: Perché non è crudo, è Parma.
6: Piacere, prosciutto di Parma.

0: sigla fa troppo casino.
1: Aspetta, cioè, abbassa, scusa, eh.
0: Abbassa tutto. Ci metti un sottofondo tranquillo. Ecco.
2: Ok.
0: Va bene.
2: Grazie. No, perché oggi è molto importante.
0: Perché oggi che cos'è?
2: Perché oggi ho trovato un bambino, allo sì, che dorme, l'ho trovato.
0: Come?
2: Adesso credo sia mio. Perché me nasce una storia lunga. E quindi c'è questo bambino piccolo che dorme in radio.
0: Ma noi dobbiamo fare il programma. Cioè, adesso... non è che possiamo parlare tutto il programma così. La gente sta. Tra l'altro,
2: posso ricordarmi chi è la madre?
0: Cioè? Ho capito, però questi sono affari tuoi. Il programma, secondo me, hanno già cominciato ad alzare un po' il volume, okay, perché dico non si sentono.
2: Ok.
0: Cioè, dove lo arrivano, fanno un casino a
2: questo bambino, dove lo metto?
0: Lascialo di là un attimo a un collega, alla segretaria.
2: Non lascio la segretaria.
0: Ho capito, però cioè, dovevi proprio dirlo per radio.
2: Ma intanto facciamo piano.
0: Poi dopo scopriamo se.
2: Di chi è sto figlio.
0: Va bene.
2: Ma io sì, poi dopo.
0: Va bene.

0: Attenzione, un tipo ha deciso di portare via un'auto, di rubare un'auto. Apre con il cacciavitino, come fanno loro, la portiera, e poi e cerca poi di mettere in moto.
1: Beh, come nei film, mi stai raccontando una scena di film che io non ho mai capito come fanno a mettere in moto con un cacciavite.
0: Ma tu capirai, perché adesso questo gli si infila, gli si chiude il blocco sterzo. Non ce la fa.
1: Okay.
0: E si chiude il blocco sterzo. Ma lui voleva quella macchina.
1: Cioè, cavolo, l'ha aperta e la lascia lì?
0: Ma lui è un ladro intelligente.
1: Quindi? Ha neanche chiamato, MacGyver, vai.
0: Ha chiamato il car attrezzo. Giuro, non è cantata, giuro.
1: Cioè,
0: giuro,
1: lui va a rubare la macchina e chiama il car attrezzo.
0: Corriere del Mezzogiorno dice: io chiamo il car attrezzo.
1: Sì.
0: Guarda, guarda, la mia macchina qua, c'è un problema, venite. Però è stato anche... Cosa ha fatto?
1: Cosa
0: ha cambiato la targa. Lui aveva una targa dietro, l'ha tolta, ha messo un'altra, capito?
1: Ah.
0: Il carattere si è arrivato.
1: Sì.
0: Ha detto: salve, guarda, io questa macchina qua mi sono bloccato un blocco sterzo, non riesco. No, ci penso io, carattere. No,
1: cioè, okay. È il mio mestiere.
0: Quindi l'operaio, l'addetto
1: del carattere,
0: sale in macchina, però si accorge che c'era il chiavistello, tutti i ferri del mestiere del ladro appoggiati sul sedile, addirittura c'era il cacciavite infilato dentro dove andrebbe
1: la chiave.
0: Allora che gli ha detto: guarda, qui mi è venuto un dubbio
1: leggero, due geni, no? Nel senso anche l'altro, ma secondo me questo potrebbe essere un ladro.
0: Ok, infatti così leggo testualmente: così dipendente della ditta di trasporti nel raddrizzare il volante per far salire l'auto sul carro 3 si è trovato un coltello infilato nel blocco dell'accensione e gli è subito scattato sospetto che quel mezzo fosse rubato. Ha avvertito i carabinieri dopo la consegna dell'auto ed è scattata l'indagine. I militari hanno svelato il furto, le bugie e arrestato il ladro quarantenne che è finito i domiciliari. Lo salutiamo, è il nostro ladro del giorno, perché se rubi una macchina, cosa fai? L'ultima cosa che devi fare è chiamare i carabinieri, tra le altre cose. Però se proprio lo vuoi fare, almeno togli tutti i tuoi attrezzini, che il tipo dello non se ne accorge. Lo salutiamo.
1: Beh, un genio praticamente della rapina.
0: Cioè, devo insegnare a tutti. Cioè, io non posso.
1: No,
0: no, perché adesso, ragazzi, allora, come si fa a rubare un'auto? Ve lo spiego.
1: No. Musica, grazie.
2: Good morning, Forever Young.

0: Vendisi ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
1: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro. E tu a partire da 26.900 euro con qualsiasi

0: Ancora.
1: Benvenuti allo spazio dedicato ai due segni fortunati di oggi. Good morning forever young insieme ai Marchini su Ritmo 80. Caro Marchino, cosa hai fatto ieri per scoprirli?
2: Ieri ho mangiato, tanto salve, benvenuti ancora una volta a questo appuntamento che tutti quanti stanno aspettando, che finisca.
1: Bravo, finalmente hai detto una cosa giusta.
2: Ho mangiato al ristorante che il giorno dopo è stato chiuso dai NAS.
3: Buono, eh?
1: Da morire proprio.
2: È venuto fuori Ariete.
1: Ariete, sì, quello che hanno usato i NAS per entrare.
2: No, Ariete, i sentimenti tornano a bussare alla tua porta, ma non sei a casa.
1: Per me è quello che hai mangiato che torna su.
2: Poi,
1: secondo segno,
2: militesente.
1: Sì, adesso c'è il segno zodiacale del militesente.
2: C'è, ti giuro che c'è.
1: Che periodo vai dell'anno?
2: Siamo tra gennaio e giugno.
1: Sì, e c'è la licenza anche in mezzo. No,
2: tra gennaio e giugno.
1: Okay.
2: Però io, ragazzi, militesente mi sono un po' sforzato, ma non è venuto fuori niente.
1: Ci credo.
2: Quindi, vamos!
4: Dai, vamos!
5: Good morning, Forever Young!
6: Con Marco Corona e Marchese!

0: Siamo tornati, allora,
1: superpoteri. Allora, io però volevo parlare di un superpotere che ha la mia compagna.
0: E qual è?
1: Di dare a tutti gli oggetti in casa che non trovo, che bisogna portargli, quell'affare.
0: Mi porti quell'affare?
1: Quell'affare. Potrebbe essere
0: mi prendi quell'affare?
1: Ecco. Che potrebbe essere qualsiasi cosa. Dal microfono allo spazzolino per i denti.
0: Per quella i denti, ok. Allora,
2: ricorda sempre, da un grande potere derivano grandi responsabilità.
0: Capito, questo lo diceva in Spider-Man. Quindi vi chiediamo qualcosa che è difficile per gli altri, ma non per voi.
3: Ma gli altri chi? Chi?
0: Allora
3: gli altri chi?
0: Io abbandono.
3: È difficile cosa?
0: Ho capito.
3: Cosa difficile?
0: Ma tu oggi non potevi ascoltare un'altra radio? John,
4: allora, superpoteri. Io ne ho uno che non so se può essere definito superpotere.
0: Sì.
4: E non penso neanche di essere l'unico al mondo, anzi ce ne saranno tanti altri. Ma io ho noto questa mia capacità, questa mia predisposizione, questa mia puntualità ad essere puntualmente in ritardo.
0: In ritardo.
4: Ho un appuntamento, quando c'è da dire una cosa io arrivo in ritardo e questa è la mia caratteristica, il mio superpotere. Io arrivo in ritardo.
0: In ritardo.
5: Guarda John, se vuoi ti aiuto io ad arrivare su un orario.
0: Vai.
5: Ti faccio un corso full immersion di schiaffoni.
0: Ecco.
5: Nel senso che io ti sto sempre di fianco e quando vedo che sei in ritardo, pum! Un schiaffone dietro la coppa.
0: Guarda che...
5: Vedrai come guarisci da ritardo.
6: Good morning, Forever Young.

0: Questa canzone mi è proprio piaciuta, ma ce ne saranno tantissime altre tra poco nella seconda ora dei Marchini. Intanto la chiudiamo qui, però ancora buongiorno.
1: Sono le 7 in punto.

0: Un disco di allora con i suoni di ora.
1: Buongiorno da Alessio Galea. In Germania, altra vittoria dell'ultradestra dopo la Sassonia. L'AfD avanza in Pomeriana superando il 38%. Crolla la CDU. A Berlino trionfa la sinistra radicale della Linke. Il cancelliere Merz parla di disastro ma conferma che resterà alla guida del governo. Tetto per gli alunni stranieri in classe, divieto di burka. La premier Meloni alla festa dei giovani di Fratelli d'Italia annuncia l'arrivo di nuove regole per l'integrazione a partire dalla scuola. Preoccupati i presidi che considerano inapplicabili le nuove enorme. A Milano si è chiusa a Nova la kermesse del Movimento 5 Stelle, dove Conte ha blindato la linea del movimento contro il riarmo. Intanto la segretaria Dem Schlein ha attaccato il governo su sanità e manovra bocciando il tetto agli alunni stranieri. E al raduno della Lega di Pontida Salvini annuncia a sorpresa un congresso straordinario a ottobre per ricompattare il partito e rilanciare l'autonomia. Dramma nel Cuneese, un autotrasportatore di 35 anni ha sorpreso una banda di ladri nel cortile del proprio cascinale e ha sparato con una pistola regolarmente detenuta. Un malvivente di origini albanesi è rimasto ucciso e i complici in fuga. Il 35enne, che ha allertato subito i soccorsi, è indagato a piede libero per omicidio. Prima della sosta della nazionale si è completata la quinta giornata di Serie A con il ritorno alle vittorie di Juventus e Milan. Allo stadio i bianconeri hanno superato 2-0 l'Atalanta, a San Siro 3-0 a Lecce dei rossoneri, reduci dal flop europeo ed ora a meno 2 dalle capolista Inter, Lazio e Roma. Il Frosinone 2-0 al Como, finisce 1-1 Fiorentina-Napoli, Parma-Genoa 2-1. È tutto, a più tardi.
2: Ritmo 80, sempre in forma.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
6: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
7: CUP24, compara prenota fatto.
8: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi, buona la prima, posso andare?
9: No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
10: Ritmo 80 presenta
11: Good Morning Forever Young
10: con Marco Corona e Marchino.

0: Grazie.
1: E vi spiegherà questa rubrica che ormai dovreste averla
0: capita. Ma sì, perché da quando noi cominciamo la seconda ora qui su Ritmo 80 in Good Morning Forever Young abbiamo questo spazio dedicato a una canzone, ma non è una canzone qualsiasi.
1: Prima di continuare, cari ascoltatori, potete andare sul sito www.ritmo80 e fare compilare, insomma,
0: un forma,
1: il solito come
0: è un forma.
1: È un forma.
0: Un form
1: per abolire questa rubrica. Abbiamo già raccolto una firma, che è la mia. Potete continuare a scrivere, insomma. Due, anche mio fratello, grazie. A posto, continuate. Vai.
0: Allora, dicevo che questa rubrica praticamente vi rilassa un attimo in questa giornata. Nel senso,
2: la rubrica.
0: Tra poco praticamente sentirete un lento che dà la possibilità a chi è ancora sotto le coperte di rigirarsi dall'altra parte. E guarda caso, infatti, si chiama.

0: andata così, così.
1: Sì, ma che schifo.
0: Cioè, è andata così,
2: tiro fuori io 12
0: così.
2: Euro per nessuno.
1: Sono 12
2: nuova.
1: Euro? Che sì, su. Nel senso che per far cantare dai cantanti professionisti la sigla.
2: Ma ne parliamo dopo. Perché adesso, per esempio, mi è venuto in mente che potrebbe esserci. Cosa manca? Attenzione. No, perché qui abbiamo. No, qui allora,
1: abbiamo la scaletta. Vogliamo seguirlo o andiamo a braccio?
2: Allora, questa è la scaletta.
1: Sì.
2: Ecco, sai cosa ce ne facciamo? No, allora. Perché, attenzione, nella vita, nel mondo, sì, nella nostra città c'è tutto.
1: C'è tutto.
2: Ok?
1: Sì.
2: Però manca.
1: Che cosa?
2: Mancano alcune cose.
1: Dimmi, quali? Quali cose mancano?
2: Per esempio, in Italia, secondo me, manca un negozio di sigle. Ok? Se ci fosse un negozio di sigle. Io andrei, io proprio apro la porta.
1: Buonasera, salve.
2: C'è una sigla.
1: Quale? Ok.
2: Faccio vedere.
1: Mi faccio vedere la sigla.
2: Questa che è nuova.
1: Questa che è usata. Nuova.
2: Oh, ma una sigla per andata così. Così e lui mi fa la sigla.
1: Certo.
2: È venuto un po' più lunga. Cosa faccio? Lascio.
1: Cioè, quindi?
2: Secondo me potrebbe il essere negozio di sigle non sarebbe male.
1: Quindi, allora, in questo periodo in cui magari dice, ma ci sono già tutti i lavori, cosa si studia a fare, questa potrebbe essere una startup per
2: esatto.
1: Un'azienda,
2: aprite un negozio di sigle.
1: Sigle, quindi esatto. Come si chiamano quelli che lavorano a fare le sigle?
2: Allora, o i siglanti.
1: No, il siglante è brutto.
2: I siglaioli. Che lavoro fai? Siglaioli. Cioè, allora, sulla carta d'identità, siglaiolo.
1: Siglaiolo.
2: Ora.
1: Aspetta un attimo.
2: Ora. Se andate all'ufficio
1: fatemelo scrivere bene.
2: Ok. Scegliete. Se andate all'ufficio all'anagrafe, scegliete lo sportello dove c'è quello giovane.
1: Esatto, perché
2: se c'è quello che sta per andare in pensione.
1: Con le borse sotto gli occhi.
2: Che lavoro fai? Siglaiolo. Vai, guarda alla tua età.
1: Alla tua età.
2: E scrive. E scrive
1: alla mia età. Hai presente quelli che dico, te lo metti adesso, sai la mia età qua.
2: Sei diventato certo. Vabbè, quindi.
1: Infatti gli occhiali alla fonte di bottiglia.
2: L'unica cosa è quella. Cioè, proprio state attenti sulla carta d'identità.
3: Ma che cazzo sei?
4: Good morning, forever young.

0: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
1: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.

0: Houston, abbiamo un problema.
1: Quale?
0: Corona, dov'è che sei?
1: Sono qui, ma sono ritornato in Good Morning Forever Young insieme a Marchini con la K per lanciare la nostra zuppetta.
2: Oh madre, vengo a portarti un regalino, ti do un indizio. È un programma alla radio con l'almanacco del giorno. Le voci della TV

0: vostro tempo dell'umorismo.
1: Lunedì 21 settembre 2026. Mancano 101 giorni alla fine dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale della Vergine e oggi festeggiamo anche l'onomastico di Matteo.
2: Mi chiamo Giuseppe, scrivo per il mensile Sorprese.
3: Vuole fare una domanda?
2: Sì, papà.

0: accadde oggi.
1: Il 21 settembre 1950 George Marshall giura come terzo segretario della difesa degli Stati Uniti d'America.
2: Avanti allora. Tu che sei tutto, dimmi chi ha scoperto l'America.
0: Le frasi del cinema.
3: Ma lei è pazzo o semplicemente stupido?
4: Stupido è chi lo stupido fa.

0: il resto del Marchino.
1: Abbiamo un sacco di notizie, abbiamo deciso di concentrare in questo, diciamo così,
0: spazio
1: tre veloci.
0: Tre veloci che si commentano da sole.
1: Esatto, perché una arriva da Rimini.
0: Ah, dalle nostre parti.
1: Esatto, medico ubriaco sul monopattino. Attenzione, medico ubriaco sul monopattino va a sbattere contro l'ambulanza. Non è una cazzata, è successo veramente.
0: Si è ricoverato da solo.
1: Poi ci spostiamo verso Napoli.
0: Milano uguale.
1: C'è un gatto che torna a casa tutti i giorni con un paio di occhialini da nuoto, ma nessuno sa dove io li prendo.
0: Il gatto ama l'acqua, no?
1: Cioè, sì, no, ma non so dove è. Gatto, cazzo. Allora, appello.
0: Ah, no, c'è una sarà... battuta. C'è, no, una battuta. C'è una località qui vicino che si chiama Gatteo. Magari al mare.
1: Non l'ho capito.
0: Non l'hai capito.
1: Non l'ho capito. Comunque dicevo.
0: Perché sono le battute intelligenti.
1: Esatto.
0: Come diceva la nostra ascoltatrice in partenza.
1: Se questo gatto esce di casa,
0: sì,
1: no, lui sveglia, dice tuo padrone, mangia, poi senti come fa tutti i gatti, va via. Torna con un paio. C'è la foto, guarda, con un paio di occhiali. Lui ogni giorno un paio. Adesso ci sarà lì vicino qualcuno che gli mancano.
0: Certo.
1: Ecco. Sarà un negozio, una piscina, non si sa.
0: Tu che stai ascoltando, che hai perso ogni giorno, non trovi gli occhialini.
1: E ce l'ha sto gatto.
0: E come si chiama sto gatto?
1: Eh?
0: È sto gatto. Scusa.
1: È una gatta.
0: È una gatta.
1: Federica, come Pellegrini. Invece. Hai capito come sarebbe battuta?
0: Non l'ho capito.
1: Ti spiego dopo. Invece chiudiamo con la notizia che arriva da Sanremo.
0: Dai,
1: non fare. Perché Sanremo. Mi incazzo, sto giro mi incazzo. Sanremo come città, non c'entri del festival. Come Sanremo, basta, città.
0: Era già pronto.
1: Non me ne frega.
0: Sanremo.
1: Chiedono soldi ai passanti, lo sai, l'abbiamo fatto anche io e te, quelle cose, sei contro la droga. Chiedono soldi ai passanti fingendosi muti.
0: Quindi
1: ci sono questi che fregano, ma vengono aggrediti da un gruppo di veri muti. T'hai capito? Questi facevano.
0: E da cosa l'hanno capito?
1: No, questi facevano. Venavano senza dire niente.
0: Esatto.
1: Solo bozzo, lui schifo li sentivo.
0: Okay.
1: Cioè, quelli che facevano finta di essere. Avere dei problemi, chiedevano i soldi, ok?
0: Certo.
1: Poi passano di lì delle persone che veramente avevano quel tipo di problema e li hanno bastonati. E hanno fatto bene. Chiudiamo qui questo momento.
0: Momento così con.
1: No, me l'hai fatto davvero!
0: Allora, è arrivata lì. Good morning, Forever Young.

Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 12.900 euro, con 2.300 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.

0: Corona, ti mando adesso a fanculo direttamente domani mattina.
1: Ma cosa le hai fatto a sta povera donna?
2: Ma forse perché ho parlato stamattina.
1: Forse perché esisti. Okay, torniamo tra poco.
2: Okay. Sono contento.
1: Prego.

0: Vage, Only You, un disco di allora con i suoni di ora.
1: Buongiorno da Nicola De Muro. In Germania, altra vittoria dell'ultradestra. Due settimane dalla vittoria in Sassonio-Anhalt, l'AfD-Destra vince anche nel Mecklenburg-Pomerania anteriore, superando il 38% dei voti. La CDU crolla e, per la prima volta nella sua storia, non entra nel Parlamento regionale. Risultato opposto a Berlino, dove trionfa la sinistra di Die Linke, pronta a guidare la capitale con la probabile nuova sindaca di origine turca, Elif Eralp. Il cancelliere Friedrich Merz parla di disastro, ma conferma che resterà alla guida del governo. E veniamo alla politica italiana. Ieri giornata molto intensa, hanno parlato praticamente tutti i leader dei maggiori partiti, a partire da Giorgia Meloni. La Presidente del Consiglio ha parlato dal palco della festa dei giovani di Fratelli d'Italia a Roma, annunciando le novità in tema per la scuola: un tetto per le presenze di stranieri in classe e il divieto del velo che copre il volto per le ragazze.
2: Allora sta per arrivare in Consiglio dei Ministri anche un provvedimento che introduce per legge il numero degli studenti stranieri per classe, il numero massimo si intende chiaramente. E non solo, introduce anche l'obbligo per i genitori di studenti stranieri con problemi gravi di inserimento scolastico a imparare l'italiano e introduce il divieto di burka e niqab a scuola.
1: Poi dalla Premier le stoccate alla leader del PD sulle divergenze del campo largo. Chiedo alla Schlein, ha detto Meloni, se ha un solo punto in programma che ci può contestare. Ed Elly Schlein replica dal Festival Open di Parma: pensi ai conti, ponga fine ai suoi fallimenti e ci dica quando si vota.
3: I tempi che giustamente chiedete a noi ogni giorno non li diamo noi, attenzione, perché è Giorgia Meloni che deve finalmente dire all'Italia quando questo paese tornerà al voto. E se chiedete a me, prima è, meglio è, visto i fallimenti che sta ottenendo questo governo.
1: E ieri si è conclusa Nova, la due giorni del Movimento 5 Stelle a Milano. Alla luce dei risultati della consultazione tra gli iscritti, Giuseppe Conte blinda il programma.
4: No a riarmo. Chiedete semplicemente di attuare l'articolo 11 della nostra Costituzione. L'Italia ripudia la guerra. Che nessuno ci chieda di andare al governo per proseguire nella politica estera internazionale del governo Meloni.
1: E poi c'è il tradizionale raduno della Lega a Pontida. Salvini annuncia a sorpresa la mossa per arginare i governatori del nord che criticavano la sua leadership.
5: E proporrò nel mese di ottobre di convocare un congresso straordinario della Lega per decidere insieme, ma poi marciare uniti e compatti.
1: Tragedia a Baldissero d'Alba nel Cuneese, dove un autotrasportatore di 35 anni ha sorpreso una banda di ladri nel cortile del proprio cascinale e ha sparato con una pistola regolarmente detenuta. Uno dei presunti malviventi, un 36enne di origine albanese, è rimasto ucciso mentre i complici sono riusciti a fuggire. Il proprietario ha allertato subito i soccorsi ed è indagato a piede libero per omicidio. In più ha manifestato forte angoscia temendo, così ha detto, di finire come il gioielliere Roggero. All'orizzonte il debutto della nazionale, bis di Mancini. La Serie A dopo 5 giornate si congeda restituendo il sorriso a Juventus e Milan che battono Atalanta e Lecce, tornando in scia delle prime. Episodio deprecabile allo stadium, gli ultras bianconeri si voltano durante il ricordo di Sandro Mazzola. Ed è tutto per ora, a più tardi.
6: Ritmo 80, sempre in forma.
7: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
8: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
9: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
10: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare.
11: E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
12: CUP24, un paraprenota fatto. Così questa è la nuova Volvo X60.
13: Che ne dici?
14: 100% elettrica.
12: Bellissima, ma giusto un limite.
14: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
12: È vero, ma il prezzo?
14: Come la tua ibrida.
12: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
14: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
12: Nuova Volvo EX60 The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
15: Ritmo 80 presenta
16: Good Morning Forever Young
15: con Marco Corona e Marchino.
17: Ladies and gentlemen, I'd like to introduce the hi-hat. Go on.

0: you boy. Tu fai attenzione a tutti i particolari.
1: Bisogna fare attenzione.
0: Ricorda bene che c'è Photoshop ormai anche sui cellulari.
1: Non è male questo, eh?

0: vide e ti ho invitata fuori per un Campari.
1: No?
0: Adesso che sei qua,
1: adesso che sei qua,
0: Maria, io esco come la cipolla.
1: Fammi dirtelo adesso.
0: Guarda vicino se non c'è.

0: è Good Morning Forever Young, l'appuntamento fino alle 9 con i Marchini, con la
1: qui questo, su questa radio.
2: Mamma mia, il colpo.
1: No, stavo qui adesso.
0: Stavo per dire che noi praticamente abbiamo una superstar, una di quelle che dà il via alla giornata, perché noi proviamo a far sorridere, ma arriva lei e cambia tutto, perché ci dà la frase
1: la
0: giusta.
1: Marijuana.
0: No, la Franci.
3: Ciao Marchini.
0: Ciao.
3: Sono arrivata anche oggi a tenervi compagnia con la mia frasona motivazionalona.
0: Amarona, ok.
3: I cazzi è come il nero, sta bene su tutto. Ciao Marchini.
1: Ho sentito bene? Ha detto sti cazzi.
0: No.
1: Ho sentito bene?
4: Lavatevele le orecchie la mattina.
1: Ho sentito bene. No, ho sentito bene. Sta bene su tutto.
0: Vabbè. Ok, a domani.
1: Grande Franci.
5: E sti cazzi. Good morning forever young.

0: guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
1: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche su un gruppo palestra.
2: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99 euro. In store, app e su decathlon.it.

0: signori e signore, ben ritrovati qui. Senti questa atmosfera quasi epica, perché tu non so se lo sai, ma io nel tempo perso, no, nel tempo perso sono anche insegnante di scuola primaria.
1: Pensa te, i fioli, poveri bambini.
0: E in quinta di solito nel programma ci sono i romani.
1: I romani, i romani.
0: E allora io mi sono anche informato per dare qualche info in più, che non ci sia solo sul libro di testo.
1: Esatto.
0: E allora ho scoperto addirittura un disco particolare.
2: Oh. Il disco dei Marchini della settimana.
1: Sentiamo.
0: Sì. E bello. Si chiamano il Duo Padano.
1: Sentiamo.
0: E senti cosa dicono.
3: Roma,
0: vedi?
1: Roma.
0: Pensavo di farla ascoltare ai bambini, ma ancora non l'ho sentita.
1: Facciamo ascoltare.
0: Vai.
4: Ai romani piaceva la biga.
1: Ecco.
4: Biodinamica della lettiga.
1: Giusto. È vero.
4: I

0: piace di più.
1: Anche a voi.
2: Viva la biga.
1: A piace, no? A biga piace, questo è un classico. Quindi tu vai a far sentire questa canzone ai bambini. Senza motore, come per dire, ragazzi, attenzione. Allora, voglio anche specificare ai ragazzi di quinta, farò sentire questa canzone dicendo: pensate, a distanza di millenni da questa civiltà che ha lasciato un segno, no? Così proprio. I romani, ecco, ai romani piaceva la biga senza motore.
2: Senza motore, tu questo vuoi insegnare ai figli?
1: Non dice questo nella canzone?
2: Sì, sì, sì, no, no. Tu praticamente...
1: Viva la biga!
2: Lo... Ma, allora, alla dirigente, alla preside, no?
1: Sì, prima la DS.
2: La DS, faglielo sentire.
1: Sì,
2: signor, guarda, vai là, Bussi, preside, devo far sentire sta
1: tra
2: canzone.
1: Tra l'altro è sempre impegnata, però prendi un minuto, Bussi, così arrivi.
2: Mandami un WhatsApp. Anzi, mandalo nella chat degli insegnanti.
1: Degli insegnanti. Dico,
2: mandi, guarda, volevo far sentire questa canzone.
1: Perché, siccome, no, perché loro lo sanno, no, quello che faccio,
2: fallo,
1: che sono in mezzo alla
2: musica.
1: Il
2: giorno dopo voglio prendere i giornali locali, voglio fare due risate. Fallo però.
1: Cioè, te dici che...
2: Un ma po- funziona, funziona, funziona, i bambini ti
1: guardano. Quindi
2: molto
1: mi confermi,
2: bene,
1: davanti anche al pubblico radiofonico, sì, che sì, se lo faccio...
2: No, devi farlo, corona, devi farlo, per il bene dei giovani che crescono.
1: Perché, vedi, cioè, bisogna essere anche degli insegnanti multimediali, andare
2: bravo
1: a pescare un po'.
2: Ma soprattutto per liberare un posto da insegnante.
1: Okay. C'è qualcuno che sale in graduatoria. Grazie,
2: secondo
1: Marchino,
2: sì,
1: ciao.
3: Good morning, Forever Young.

Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Beh, andava già bene, no?

0: Caro socio, chiudono i marchini con la K. Good money forever young. L'appuntamento è rinnovato come sempre domani alle 6.
1: Col cazzo. Cioè, neanche quando facevo il militare io mi alzavo alle 6.
0: Figurati.
1: Adesso io vado, mi alzo alle 6.
0: Esatto.
1: Per dire cazzate le radio. Ci sta.
0: Ci sta, però.
1: Ci sta, ci sta.
0: Almeno qualcosa fai, no, nella giornata. Invece che andare a vedere solo i cantieri come Olo Marel. Allora, torniamo domani. Good morning forever young con Marco Corone e Marchino a partire dalle 6 su Ritmo 80.
1: È vero. Good morning, good morning.
2: Ti aspetta una giornata di grande musica anni 80 e non solo. Nella prossima ora su Ritmo 80.
3: Dal 1989, Joe Smooth, Promised Land. Dal 1990, Money Love, It's a Shame. It's a-

0: nella prossima ora. E alle 9.30 Rit Parade con Lele Procida.
1: Ritmo 80.
2: Sono le 9.

0: nel Ritmo 80 Mix Clock hai ascoltato Break Machine, Break Dance Party e Culture Club, Victims.
1: Buongiorno da Nicola De Muro. Il voto amministrativo in Germania non si arresta all'avanzata dell'AfD dopo la vittoria in Sassonia. L'estrema destra stravince anche nel Mecklenburg-Pomerania anteriore ed è prima con il 38% dei voti, seguita dall'SPD al 36%. Crolla invece la CDU, che per la prima volta nella sua storia non è entrata nel Parlamento del Land. A Berlino vince la sinistra radicale di Die Linke con il 26%. Un disastro, riconosce il cancelliere Merz, ma conferma che resterà alla guida del governo. Nel pomeriggio, atteso un suo discorso. Torniamo in Italia. Con il Consiglio dei Ministri introdurremo un tetto al numero degli studenti stranieri in classe e il divieto di burka e niqab a scuola. Così Giorgia Meloni, parlando ieri dal palco di Phoenix, la festa dei giovani di Fratelli d'Italia. E poi frecciate alla leader del PD: Elli, se non hai argomenti contro il governo, te li do io sotto banco. Pronta la replica della leader Dem, Schlein: pensi ai conti, ponga fine ai suoi fallimenti e ci dica quando si vota. Contro il governo anche Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle, che dalla Due Giorni Nova di Milano annuncia: quando saremo al governo cambieremo la politica estera, niente riarmo, basta armi all'Ucraina e niente accordi commerciali con Israele. E ieri da Pontida, tradizionale raduno leghista, sfida di Matteo Salvini alla fronda interna dei governatori del nord, che avevano espresso malumori sulla linea del sovranismo, del carroccio, e che chiedono il ritorno delle istanze dell'autonomia del nord. Il segretario della Lega annuncia a sorpresa la convocazione di un congresso straordinario a ottobre per la scelta dei vertici del partito. Oggi l'Assemblea federale. Si trova nella caserma dei carabinieri di Bra, indagato per omicidio Roberto Mollo, l'autotrasportatore di Baldissero d'Alba, che ieri ha sparato a un gruppo di malviventi che si erano introdotti nel suo cascinale. Un 35enne di origine albanese è morto, gli altri sono fuggiti. Mollo si dice disperato e teme, così ha detto, di fare la fine di Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour, che ha ucciso due ladri e ferito un terzo e che è stato condannato a 14 anni di reclusione. È tutto, a più tardi.
2: Ritmo 80. Sempre in forma.
3: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi, buona la prima, posso andare?
4: No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
5: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni, con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
6: Ritmo80.it è il sito dei Forever Young. Vieni a trovarci online, ascolta la radio in diretta, scegli il programma da riavvolgere nella nostra collezione di podcastette e guardaci con il nostro esclusivo radioschermo. Ritmo80.it. È tutto qui.

0: La ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
2: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta che fa qualcosa.
3: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
4: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.

0: Parade, la classifica dei dischi più ballati degli ultimi 30 anni su Ritmo 80.
1: Ritmo 80, la radio ufficiale dei Forever Young. Siamo tornati anche per quest'oggi con il nostro classico appuntamento, quello relativo alla Ritmo Parade. Io sono Lele Procida e quest'oggi vi parlerò del mese di settembre del 1983, cominciando subito con uno dei fratellini Gibb, i famosi Bee Gees, che in versione solistica proprio in quel mese ebbe grande successo con una canzone

era proprio Robbie Gibb con Juliet ad occupare la posizione numero 3 della nostra Hit Parade, quella relativa al mese di settembre del 1983. In seconda posizione un altro dei campioni del suono disco italiano. Lui è Gazebo e il motivo è quello intitolato I Like Chopin.

al numero 2 della nostra Hit Parade, dove campeggia ovviamente Gazebo con I Like Chopin, una delle canzoni sicuramente più ballate durante tutta l'estate del 1983 e quindi ovviamente anche nel mese di settembre. Ma attenzione, perché in vetta alla Hit Parade del mese di settembre del 1983 siamo al numero 2 della nostra Hit Parade, dove campeggia ovviamente Gazebo con I Like Chopin, una delle canzoni sicuramente più ballate durante tutta l'estate del 1983 e quindi ovviamente anche nel mese di settembre.

0: Che canzone meravigliosa! Erano i Righiera con Vamos a la Playa a detenere il primato nella rifa ridda del mese di settembre del 1983. Io vi dico una cosa importante, che siamo qui in onda ogni giorno alle 9.30 e alle 16.30 con la nostra rifa ridda, ovviamente su Ritmo 80, la radio ufficiale dei Forever Young. Vi aspetto qui per la prossima classifica. Ciao a tutti!
1: Rit Parade ritorna alle 16.30 in esclusiva su Ritmo 80.
2: Per una ricerca scolastica non esisteva Google. Si aprivano pesanti volumi in ordine alfabetico, sperando che proprio quella parola fosse spiegata abbastanza bene. Sono ricordi che restano Forever Young, come la nostra enciclopedia in volumi.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Dici che lo conosco?
2: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
1: Ah, quello naturale, senza additivi.
2: Bravo.
1: DOP, solo carne italiana.
2: Esatto.
1: Il crudo.
2: E allora non lo conosci.
1: Perché non è crudo, è Parma.
3: Piacere, prosciutto di Parma.
0: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro.

Hai ascoltato un'ora piena di musica Forever Young. Resta con noi. Nella prossima ora su Ritmo 80, dal 1980, Billy Ocean, Stay the Night. Dal 1986, Alison Moyet, Is This Love? Is this love?

0: Rock hai ascoltato Depeche Mode, Personal Jesus e Viola Valentino, Romantici.
1: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Detto per gli alunni stranieri e divieto di burka in classe, Giorgia Meloni annuncia l'arrivo di nuove regole per l'integrazione a partire dalla scuola, preoccupati i presidi secondo cui le norme non sono applicabili, all'attacco le opposizioni che accusano la premier di inseguire Vannacci. La segretaria Demschlein ponga fine ai suoi fallimenti, ci dica quando si vota. A Milano, alla kermesse dei 5 Stelle, Conte blinda la linea del movimento contro il riarmo. Intanto a raduno della Lega a Pontida, Salvini annuncia a sorpresa un congresso straordinario per la scelta dei vertici del partito. In Germania altra vittoria dell'ultradestra, la AfD avanza anche in Pomerania, crolla la CDU, a Berlino vince la sinistra della Linke, il cancelliere Merz parla di disastro ma conferma che resterà la guida del governo, la leader della AfD, Weidel, lo incalza, tragga le conseguenze, siamo il partito più grande della Germania. Medio Oriente, rischio nuova escalation dopo Hormuz e gli attacchi degli Houthi, tensione massima per i raid israeliani in diverse aree della regione, inclusa Gaza e sud del Libano. Gli Stati Uniti sollecitano i propri cittadini a prestare massima cautela. Si trova nella caserma dei carabinieri di Bra, indagato per omicidio l'autotrasportatore di Baldissero d'Alba, che ieri ha sparato a un gruppo di malviventi che si erano introdotti nel suo cascinale. Un 35enne di origine albanese è morto, gli altri sono fuggiti, la vittima aveva precedenti. Alle spalle la delusione mondiale, la nazionale affidata nuovamente a Roberto Mancini riparte dalla Nations League. Oggi a Coverciano primo giorno di raduno, venerdì a Roma esordio contro il Belgio, poi la doppia trasferta il 28 settembre e il 2 ottobre in Turchia e Francia. È tutto, a più tardi.
2: Ritmo 80, sempre in forma.
3: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro IVA esclusa.
4: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
5: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
6: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
8: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo.
9: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi Piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
10: Ritmo 80, la radio dei Forever Young. Puoi anche ascoltarla in

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta o rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
2: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
3: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.

0: madre, vengo a portarti un regalino. Ti do un indizio. È un programma alla radio con l'almanacco del giorno. Le voci della TV e la musica happy.
1: A Marescia, arriva sta zuppetta.
2: Oh, 25, questa è la zuppetta di Ritmo 80.
3: Certo, la zuppetta.
4: Ti piace la zuppetta di Ritmo 80? Vuoi assaggiare?
2: Su Ritmo 80 c'è la zuppetta. E che più ne ha più ne metta.
5: Lunedì 21 settembre 2026. Mancano 101 giorni alla fine dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale della Vergine e oggi festeggiamo anche l'onomastico di Matteo.
6: Mi chiamo Giuseppe, scrivo per il mensile Sorprese.
7: Vuole fare una domanda?
6: Sì, papà.

0: nasce oggi.
1: Il 21 settembre 1950 George Marshall giura come terzo segretario della difesa degli Stati Uniti d'America.
2: Avanti, allora. Tu che sei tutto, dimmi chi ha scoperto l'America.
0: Le frasi del cinema.
3: Ma lei è pazzo o semplicemente stupido?
4: Stupido è chi lo stupido fa.

0: sono libero dalle lurine per molti giorni ancora.
1: Hai finito la zuppetta di Ritmo 80.
2: E dopo la zuppetta, arriva la barzelletta.
3: Siamo in un bar. Un signore anziano si gira verso un ragazzetto e gli fa: ah, giovane, ma te non lavori? E lui fa: io non lavoro mica. Io ho la pensione. Ah, all'Inps? No, a mio nonno.
4: Continua a ridere. Segui Geppo Show sui social. Perché ridere è gratis.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Così questa è la nuova Volvo X60.
2: Che ne dici? 100% elettrica.
1: Bellissima, ma giusto un limite.
2: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
1: È vero, ma il prezzo?
2: Come la tua ibrida.
1: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
2: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
0: Nuova Volvo EX60 The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
3: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
4: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.

0: cosa vi aspetta nella prossima ora? I pezzi più forti degli anni 80 e non solo. Pronti a cantare con...
1: Dal 1984, U2, Pride, In the Name of Love. Dal 1986, Cutting Crew, I Just Died in Your Heart.

dal 1980, Lip Sync, How Long? Questi ed altri straordinari mix sui giradischi nella prossima ora. E alle 11.30, Gimme 4 con Marco Greco. Ritmo 80. Sono le 11.

0: disco di allora con i suoni di ora. Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
1: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
2: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: Master Jack 90. La storia della dance con Cecco Corbasce e Dennis Jack.
0: Master Jack 90, dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short.
5: E nel weekend alle 20
0: in versione extended full show.
5: Master Jack.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
2: Nuovo messaggio da genitori terza C. 15 notifiche sul gruppo Gita di classe.
3: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutto per il rientro a scuola, come gli zaini, a partire da soli 3,99 euro in store, app

con Bruce Springsteen. Ma perché ogni volta quando devo disannunciare Bruce Springsteen mi viene una cosa stranissima? Vabbè, Bruce Springsteen con Born to Run del 1975, un manifesto, se vuoi, della musica rock americana. Una grande epoca quella per la musica italiana, la metà degli anni 70. Ma facciamo un salto nel 1988, torniamo da questo lato, inteso come la zona Europa, dove in classifica c'erano i Roxette che arrivavano.

0: concludiamo il nostro sto dicendo trittico, ma in realtà lo so, tre, so quattro, come si dice, quatrittico, non so, quattro canzoni praticamente da quattro decenni, e gli anni 90, quelli potentissimi della voce potentissima di Whitney Houston con It's Not Right But It's Ok, anche se in questa canzone non è, come dire, l'espressione massima della sua voce, quello che, le potenzialità che poteva fare, e se avete modo di guardare, andare a ricercare qualcosa di Whitney Houston, io vi suggerisco di andare a vedere il Super Bowl, la sua performance nel 1991, dove canta l'inno nazionale americano come probabilmente nessun altro farà mai più. Comunque, con questa ci salutiamo, grazie da Marco Greco, alla prossima.
1: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcassette.

0: quota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
4: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: è solo su Ritmo 80. Resta con noi. Nella prossima ora, dal 1986, Frankie Knuckles, Your Love. Dal 1986, Haha, I've Been Losing You. Dal 1982, Survivor, Eye of the Tiger. Questi ed altri fantastici vinili sui giradischi nella prossima ora. E alle 12.30 Master Check 90 con Cecco Corbace e Daniels Jack.
1: Sono le 12 e 2 minuti.

0: Rock hai ascoltato Daryl Hall e John Oates, Man Heater e Lucio Battisti, Una giornata uggiosa.
1: Bentrovati da Nicola De Muro. Queste elezioni sono un disastro, riconosce il cancelliere tedesco Merz, che però ribadisce il no alle richieste di dimissioni dopo un altro pesante flop alle regionali. Avanza ancora l'FD, che dopo la Sassonia-Anhalt si impone anche nel Mecklenburg-Pomerania, anch'essa in passato parte della Germania Est. L'ultradestra primeggia con circa il 38%, un paio di punti in più dei socialdemocratici, addirittura fuori dal Parlamento i cristiano-democratici del capo di governo federale. E la CDU perde anche a Berlino, dove invece vince la sinistra radicale di Linke. Amore e giustizia hanno vinto sull'odio, sono le parole della neosindaca in pectore di Berlino, Elif Eralp. Farò la fine del gioielliere Roggero, non dovevo sparare ma ero nel panico, sono le parole piene di angoscia di Roberto Mollo, il 35enne di Baldissero d'Alba, in provincia di Cuneo, che nella notte tra sabato e domenica ha sorpreso una banda di ladri nel cortile della propria cascina e ha sparato con una pistola regolarmente detenuta. Uno dei malviventi, un 36enne di origini albanesi con precedenti reati contro il patrimonio, è rimasto ucciso mentre i complici sono riusciti a fuggire. Il proprietario, che ha allertato subito i soccorsi, è indagato a piede libero per omicidio. Gli attacchi russi in Ucraina hanno causato almeno 6 morti e 38 feriti nelle ultime 24 ore. Colpito a Zaporizhzhia un centro commerciale e un istituto scolastico. Lanciati contro l'Ucraina attacchi con 172 droni in totale, di cui 148 sono stati intercettati. Anche Mosca però è investita dai raid di droni ucraini, un'ondata tra le più massicce dall'inizio del conflitto, proprio mentre nella capitale russa e nel resto del paese si votava per le elezioni per il rinnovo della Duma. In attesa dei risultati definitivi, Russia Unita, il partito di Putin, avrebbe ottenuto il 50% dei consensi.
2: E adesso le news regionali. Si è aperto all'insegna dell'inclusione e del rispetto per l'ambiente il programma della Regione Puglia all'80ª edizione della Fiera del Levante. Nel corso dell'evento, ospitato nel padiglione 152, sono stati consegnati i riconoscimenti Granello d'Oro a 31 realtà balneari virtuose del litorale pugliese, premiate per aver investito sull'accessibilità, sulla sostenibilità e sui servizi per le famiglie. L'iniziativa ha mappato le migliori pratiche di gestione della costa pugliese, valorizzando l'impegno trasversale di stabilimenti privati e spiagge libere. Il presidente della regione Antonio De Caro ha rivendicato con orgoglio la centralità del progetto, precisando che non si tratta di una crociata contro le aziende balneari, ma di un doveroso richiamo alle regole. Una visione condivisa anche dall'assessore al paesaggio, che ha invitato a considerare l'intera fascia costiera di 900 km non come un semplice aggregato turistico, ma come un'infrastruttura territoriale fondamentale per la vita e la socialità delle comunità pugliesi. Restiamo in Puglia, dove una violenta ondata di maltempo si è abbattuta sulle campagne regionali, con grandine, bombe d'acqua e raffiche di vento che hanno colpito duramente il settore agricolo. A subire danni maggiori sono i vigneti del Barese. Coldiretti Puglia lancia l'allarme per i raccolti compromessi e chiede alla regione l'attivazione immediata delle procedure di stima dei danni e il sostegno alle imprese colpite. La ricognizione di Coldiretti delinea infatti un quadro critico per le produzioni locali e le infrastrutture agricole lungo l'asse tra la provincia di Bari e quella di Brindisi. A peggiorare il quadro è l'eccesso di pioggia, che aumenta vertiginosamente il rischio di marciumi proprio durante le operazioni di taglio e consegna. Oltre a danno sui frutti, spaventa la furia del vento, che ha sradicato alberi e minacciato le strutture, spingendo le associazioni a chiedere tutele urgenti per garantire il reddito e la continuità delle imprese agricole. Da Francesco Del Vento, lì nello studio.
1: Milano dà oggi l'ultimo saluto a Sandro Mazzola, leggenda dell'Inter e del calcio, scomparso all'età di 83 anni. Alle 14.45 le esequie si terranno nella Basilica di Sant'Ambrogio, dove sono attese autorità politiche e sportive e tanti tifosi. Il club nerazzurro sarà rappresentato dal presidente Marotta e dall'ex numero 1 Moratti. È tutto, a più tardi.
3: Ritmo 80, sempre in forma.
4: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
5: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. Peg 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
7: ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
8: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
9: Datura Club 90s, the best of 90s.
10: Ora come allora.
9: La musica, l'energia e l'atmosfera esplosiva dei club anni 90.
10: Datura Club 90s.
9: Il sabato e la domenica alle 16, Ritmo 80
10: apre il club più esclusivo.
9: Datura Club 90s. Alza il volume e lasciati avvolgere dall'energia di un decennio indimenticabile.
10: Datura Club 90s.
9: Su Ritmo 80.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi buona la prima, posso andare? No, perché

0: Castoro.
1: Cecco Corvasce e Daniel's Jack presentano
2: Master Check
1: 90, l'enciclopedia della dance.
3: Eccoci pronti per un'altra corta di Master Check. Benvenuti, welcome everybody. Questo è Ritmo 80, io sono Cecco Corvasce. Dall'altra parte c'è il...
4: Volevo trovare un aggettivo, qualcosa che ti potesse rendere omaggio.
5: Proporzionato per quel che riguarda le dimensioni di sesso.
3: Cominciamo con Franco Moiraghi featuring Amnesia, e questa è Feel My Body.
6: Yeah.

0: Mustigo, Hot and Juicy, Honey, nella Boris Get Honey Mix del 98, che chiude questa bella puntata. Tra l'altro il pezzo ha assicurato il successo internazionale al nostro Mustigo, ha fatto fare una carriera enorme e poi insomma ne ha fatte di cose carine, nel tempo si è consolidato man mano sempre di più fino a rappresentare una firma, un'autenticazione di una certa credibilità anche per le cose un po' più dense delle varie artiste internazionali. Ricordiamo i featuring con Madonna e via discorrendo, ha fatto un sacco di cose. Mustigo, devo dire che è uno di quelli che ha portato il nome della musica dance in giro per il mondo a certi livelli, della musica house soprattutto.
1: Bravo.
0: Grazie a tutti, l'appuntamento è per la prossima, perché restiate su Ritmo 80, vi vogliamo bene, ciao.
2: Masterchef 90. Masterchef. Con Cecco Corbasce e Dennis Jack. We'll be back.
3: Siamo solo noi.
2: Siamo solo noi, quelli di Ritmo 80. Veri Forever Young.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Dici che lo conosco?
2: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
1: Ah, quello naturale, senza additivi.
2: Bravo.
1: DOP, solo carne italiana.
2: Esatto.
1: Il crudo.
2: E allora non lo conosci.
1: Perché non è crudo, è Parma.
3: Piacere.

una raffica di successi anni 80 e non solo. Questi alcuni vinili scelti. Dal 1982, Laura Branigan, Gloria. Dal 1987, Rick Astley, Whenever You Need Somebody. Dal 1983, Moniaka, Gode Yaka. Anche nella prossima ora

0: con i suoni di ora.
1: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
2: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
0: Ritmo 80, la radio dei Forever Young, puoi ascoltarla in DAB anche a Torino e in Piemonte.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare alle 15.15.
1: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Beh, andava già bene, no?

0: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
1: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
2: CUP24, compara prenota fatto.
3: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
4: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
5: Siete talmente bravi che anche oggi vi siete sintonizzati sul ritmo 80, vuol dire che siete forever young. Indubbiamente, perché siamo tutti forever young. Buon pomeriggio da Sabino Pastore e da Davide Ferrarini, anche oggi insieme per un'ora che passeremo ad ascoltare la musica da ballare più bella di sempre. Iniziamo subito, dai, con un disco che è difficile da pronunciare, tipo scioglilingua, si chiama...

iniziare eleganti oggi. Il disco che state ascoltando, che è di Hard Drive, si chiama Deep Inside, ne è un esempio di quelli che potete ballare o anche ascoltare dal bar della vostra discoteca di fiducia, guardandovi un po' intorno per capire come andrà la serata, o quantomeno progettarla o sperarla o fare quello che diavolo vi pare. Hard Drive, Deep Inside, ora Real to Real, questa è Like to Move It.

voi pensate che per fare One More Time, quella tastierina che sentite sotto, i Daft Punk abbiano usato una tastiera? In effetti non è così. E quella che voi pensate essere una tastiera è un campione di un vecchio brano funk anni 70, preso e messo su sul campionatore, appunto, e suonato in quel modo. Bellissima comunque, One More Time di Daft Punk. Adesso anche qua un pezzo di storia. The Black Eyed Peas, I Got a Feeling.

Se pensate che abbiamo già suonato un sacco di roba, in parte avete ragione, perché abbiamo scollinato nella seconda metà dell'appuntamento di oggi. La prima mezz'ora praticamente è già andata. Questa è di Chase, si chiama Stay With Me.

verità tutti noi una volta l'abbiamo fatto sto pensiero folle, no? Se tutta la vita fosse un weekend enorme, cioè sabato domenica, poi sabato domenica, poi sabato domenica, poi sabato domenica, sarebbe tutto molto meglio. La domanda la faccio a voi, se volete potreste anche rispondermi, il numero lo conoscete, i canali social pure. Michael Gray, The Weeknd, nel pomeriggio di Ritmo 80, i ballatissimi, ora tu e

0: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
1: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-.

E qui normalmente la gente tira sulle mani, le batte a tempo, urla, fa chiasso. Il disco è di Avicii, si chiama Hey Brother, qui su Ritmo 80. Il nostro pomeriggio, i nostri ballatissimi, ora DJ H featuring Stay Free.

0: Little Dance, Make a Little Love, Get Down Tonight. Il disco originale probabilmente lo conoscete, questo di Bambughi ve l'abbiamo fatto ascoltare oggi, così vi abbiamo dato qualche minuto di vera felicità con la musica qui su Ritmo 80. Ma qui su Ritmo 80 siamo felici tutto il giorno, perciò continuate a stare con noi per tutto il giorno, per tutto il pomeriggio, per tutta la notte. Noi però torniamo domani alle 14 con un altro appuntamento con i Ballatissimi. Se proprio siete in astinenza potete ascoltare il nostro podcast dal nostro sito, che è ritmo80.it, con 80 ovviamente scritto in cifre. Da Sabino Pastore, Davide Ferrarini è tutto, a domani, ciao.
1: Come back tomorrow on Ritmo 80.
2: Riavvolgi il nastro e riascolta il podcast dei Ballatissimi su ritmo80.it, sulla nostra nuova app o con Alexa e Google Home.
3: Ti aspetta un pomeriggio carico di musica forever young nella prossima ora su Ritmo 80. Dal 1984, Reeds, In Your Eyes. Dal 1989, Adiva, Respect. Respect me, hi, hi. Respect me. Dal 1988, Pet Shop Boys, Always on My Mind. Questi ed altri straordinari dischi sono

0: disco di allora con i suoni di ora.
1: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
2: Il bello di settembre, Skoda Kamiq, da 125 euro al mese, anticipo 3.000 euro, TAN 0, TAEG 1,05, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 15.775 euro, importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata, dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
4: Basilda. Io sono Basilda, la voce della House, che racconta una storia classic mixata in vinile da Daniele Petronelli. Basilda. Il venerdì alle 20 su Ritmo 80. Basilda.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
2: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
3: CUP24, un paraprenota fatto.
4: Così questa è la nuova Volvo X60.
5: Che ne dici? 100% elettrica.
4: Bellissima, ma giusto un limite.
5: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
4: È vero, ma il prezzo?
5: Come la tua ibrida.
4: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
5: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
6: Nuova Volvo EX60, the game changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.

0: nella prossima ora. E alle 16.30 Rit Parade con Lele Procida.
1: Ritmo 80.
2: Sono le 16.

0: da Barbara Salandri. Il governo tedesco resterà in carica per assicurare il futuro democratico del paese, lo ripete il cancelliere Merz all'indomani del nuovo flop elettorale alle regionali. Il suo partito, Cristiano Democratici, rimangono addirittura fuori dall'assemblea del Mecklenburg-Pomerania anteriore, dove la più votata è l'estrema destra dell'AfD, come è accaduto 2 settimane fa in Sassonia-Anhalt. E la CDU perde il governo regionale di Berlino, dove primeggia invece la sinistra radicale di Linke. Ma salgono le fibrillazioni anche interne al partito di Merz. Ieri sera riunione a porte chiuse tra i governatori regionali della CDU. Non è un attacco alla stampa libera, ma alle fake news, lo ha detto il presidente americano Trump dopo che Politico, CNN e MS Now hanno annunciato un'azione legale contro di lui e la sua amministrazione dopo che i giornalisti delle 3 testate sono stati esclusi dalla Casa Bianca e si sono visti ritirare i pass di accesso. Le 3 testate accusano Trump di aver violato il 1° emendamento della Costituzione che tutela la libertà di stampa. È ricoverata in gravi condizioni all'ospedale di Novara la 29enne accoltellata ieri sera dall'ex compagno a Bognanco in Valdossola. I due che si erano lasciati da poco si erano incontrati per un chiarimento quando è scattata l'aggressione. La donna non sarebbe in pericolo di vita. L'uomo, 44 anni, è stato bloccato nella notte nel novarese dopo una fuga. Nei giorni scorsi la 29enne aveva segnalato alle forze dell'ordine una situazione conflittuale con l'ex. E tragedia familiare ieri sera anche nel Messinese. Una donna di 59 anni ha accoltellato il compagno al culmine di una lite nella loro abitazione ad Aliterme. Ad allertare i carabinieri la vittima, un 50enne che per fortuna ha riportato ferite non gravi. Arrestata in flagranza di reato la 59enne si trova ora ai domiciliari in una struttura di accoglienza in attesa di essere giudicata per direttissima.
1: E adesso le news regionali. Mancata formazione, visite mediche inesistenti e persino l'impiego di manodopera clandestina senza protezioni. E questo è il bilancio di una serie di ispezioni condotte dai carabinieri del comando provinciale dal nucleo ispettorato del lavoro di Udine all'interno di 4 aziende agricole del territorio. I controlli mirati a contrastare lo sfruttamento e il lavoro sommerso hanno portato alla luce gravi inadempienze strutturali sui protocolli di sicurezza, facendo scattare denunce all'autorità giudiziaria e maxi sanzioni per oltre 50.000 euro. L'operazione dell'arma ha setacciato diverse aree della provincia udinese, riscontrando irregolarità trasversali in tutte le imprese ispezionate. Il denominatore comune emerso dai verbali dell'ispettorato del lavoro è il totale disinteresse verso le procedure mediche formative e preventive. In nessuno dei 4 casi esaminati, infatti, i lavoratori erano stati inviati alle visite mediche obbligatorie per idoneità alla mansione. Particolarmente grave è la situazione riscontrata nel capoluogo friulano. Il titolare straniero dell'azienda aveva messo a lavorare un cittadino pakistano non solo sprovvisto di permesso di soggiorno, ma costretto a operare senza alcun dispositivo di protezione individuale, esponendolo a un altissimo rischio infortunistico. Restiamo in Friuli Venezia Giulia, dove è in arrivo un'iniezione di liquidità da oltre 56 milioni di euro per sostenere il tessuto produttivo e le famiglie della regione. La giunta regionale ha varato il nuovo disegno di legge multisettorale. Tra gli obiettivi strategici, il contrasto al caro energia, il sostegno alla liquidità aziendale, la messa in sicurezza delle scuole e un forte impulso all'efficientamento energetico e alla rigenerazione urbana. Il disegno di legge articola le risorse su diverse macro aree di intervento con una forte concentrazione sul comparto produttivo ed energetico. Come sottolineato dall'assessore regionale, l'intervento nasce per rispondere alle emergenze immediate senza trascurare lo sviluppo strutturale del territorio. Da un lato, la manovra interviene per calmierare l'impatto del caro carburanti attraverso l'aumento della scontistica e assicura liquidità vitale alle aziende, in primis quelle agricole. Dall'altro, la regione guarda investimenti a lungo periodo, garantendo la copertura finanziaria per le fonti rinnovabili, per le urgenze legate alla sicurezza scolastica e per il rilancio del patrimonio culturale. Da Francesco Del Vento, lì nello studio.
0: Il giorno dell'ultimo saluto a Sandro Mazzola, leggenda dell'Inter e del calcio, scomparso all'età di 83 anni. Tanti ex calciatori, autorità politiche e sportive presenti ai funerali nella Basilica di Sant'Ambrogio. Centinaia i tifosi nel piazzale antistante. Mazzola sarà sepolto nel cimitero di Monza. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
2: Ritmo 80. Sempre in forma.
3: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
4: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
5: fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
6: Dici che lo conosco?
7: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
6: Ah, quello naturale, senza additivi.
7: Bravo.
6: DOP, solo carne italiana.
7: Esatto.
6: Il crudo.
7: E allora non lo conosci.
6: Perché non è crudo, è Parma.
8: Piacere, prosciutto di Parma.
9: Ritmo 80 è la tua radio preferita? Allora è memorizzata sul tasto 1 della tua autoradio. Non ancora. Memorizzaci subito. Tieni premuto il tasto 1 per 3 secondi ed è fatta. Grazie, Forever Young.
10: And you can dance for inspiration. Come on.
9: Ritmo 80.
11: Forever Young.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano. Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
2: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, devi provare, devi fidarti. Perché se non devi, non ci

0: Weekend, la classifica dei dischi più ballati degli ultimi 30 anni su Ritmo 80.
1: Settembre 1984, quali e quante saranno le canzoni all'interno della nostra Hit Parade? Beh, lo scopriremo solamente se rimarrete con noi all'ascolto di Ritmo 80, la radio ufficiale dei Forever Young. Un saluto come sempre a tutti quanti voi da Lele Procida. Cominciamo dalla posizione numero 3, occupata dagli Alphaville. Loro sono quelli di Sounds Like a Melody.

erano gli Alphaville, uno dei gruppi più importanti provenienti dalla Germania alla metà degli anni 80, con Sounds Like a Melody a conquistare la posizione numero 3 della nostra Rock Parade, quella del mese di settembre del 1984, che vede in seconda posizione il gruppo italianissimo dei 900, il motivo si chiama Moving On.

delle band italiane che sono legate ad un motivo che rappresenta in toto la loro produzione. In questo caso vi parlo proprio dei 900 che abbiamo ascoltato in seconda posizione con la loro bellissima Moving On. Ma attenzione, perché in vetta alla Rick Parade c'è sempre Raff Riefoli, il motivo forse uno dei più famosi di tutta la produzione anni 80 è quello che si chiama Self Control.

0: era il grande Ruff con Self Control a conquistare la vetta della Hit Parade del mese di settembre del 1984. La nostra classifica si ferma per il momento qui, ma ritorna ogni giorno su Ritmo 80, la radio ufficiale di tutti i Forever Young, nel doppio appuntamento, quello delle 9.30 e quello delle 16.30. Un saluto a tutti quanti voi da Lele Procida, vi aspetto qui per la prossima Hit Parade. Ciao a tutti!
1: Hit Parade ritorna domani alle 9.30 in esclusiva su Ritmo 80.
2: Un bar affollato, le luci del flipper che lampeggiavano, la pallina che correva veloce, con gli amici che tifavano dietro le spalle mentre il record restava lì.
1: Ritorna domani alle 9.30 in esclusiva su Ritmo 80.
2: Un bar affollato, le luci del flipper che lampeggiavano, la pallina che correva veloce.

0: quota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: Morning Story. Un disco di allora con i suoni di ora.
1: Sa, prova, ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi, buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
2: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
3: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
4: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, a giocare a calcio.
5: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
6: Così questa è la nuova Volvo X60.
7: Che ne dici? 100% elettrica.
6: Bellissima, ma giusto un limite.
7: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
6: È vero, ma il prezzo?
7: Come la tua ibrida.
6: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
7: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
6: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
0: Good morning, forever young. Il morning show di Ritmo 80 che trasforma il tuo

dalle 6 alle 9 tutti i giorni con i mitici Martini, perché una giornata senza il Good Morning dei Forever Young è una giornata persa. Accendi la radio e inizia la tua mattina con il ritmo giusto, solo su Ritmo 80.

0: blocco un ricordo.
1: Oggetti, pubblicità, film, cartoni animati, programmi e serie TV dagli anni 70, 80 e 90 con Tommy Venturini. Ti sblocco un ricordo. Tutto il cult, minuto per minuto.
2: Bentrovati, siete su Ritmo 80, la radio dei Forever Young. Sono Tommy Venturini, l'uomo vintage, l'uomo che vi parla dei ricordi degli anni 70, 80 e 90. Scommetto che almeno una volta nella vita avete giocato con il Crystal Ball e almeno una volta nella vita avete visto Grandi Magazzini, un film commedia veramente divertentissimo degli anni 80. Di questo parliamo quest'oggi, ti sblocco un ricordo. Subito però iniziamo con gli Chic, Good Times.

Sainz per gli Chic, siete su Ritmo 80, ma adesso siamo pronti per sbloccare il primo ricordo di oggi. Vi ricordate il Crystal Ball? Tutti quanti da bambini ci abbiamo giocato e tutti ci ricordiamo anche quell'odore inconfondibile. Ma in pochi sanno che questo gioco è stato inventato addirittura nel 1947 e all'inizio non si chiamava Crystal Ball, ma Bolle Fatate. Non ebbe subito un grande successo, venne infatti ritirato dal mercato per poi ripresentarsi alla fine degli anni 60 con il nome di Crystal Ball. Ma vi ricordate quante cose si potevano fare con le bolle Crystal Ball?

0: colpo di Crystal Ball sulla cannuccia. Soffia e il mondo cambia colore. Crystal Ball è un prodotto Como Giochi.
1: È incredibile, sono passati tanti anni, ma scommetto che vi ricordate ancora oggi di questo spot. E allora vi sblocco subito un altro ricordo. Le caramelle tabù, piccoli confetti di liquirizia in un contenitore metallico. Diventate famose, soprattutto per questo spot.
0: No!

sblocco un ricordo. Tutto il cult, minuto per minuto.

0: Ti sblocco un ricordo. Tutto il cult, minuto per minuto.
1: Oggi vi riporto indietro al 1986, anno di uscita di un film commedia molto molto divertente, Grandi Magazzini. Un film nel quale c'erano praticamente tutti gli attori più importanti di quel periodo, da Enrico Montesano a Michele Placido, da Massimo Ciavarro a Renato Pozzetto, ma anche Christian De Sica, Massimo Boldi, Lino Banfi, Alessandro Haber, Laura Antonelli, Eter Parisi e anche Sabrina Salerno. Siamo sul finire degli anni Ottanta e la figura dei grandi magazzini come nuovo metodo di vendita inizia a prendere sempre più piede, ma in questo grande magazzino ne succedono veramente un po' di tutte. Ma vi ricordate che ruoli avevano gli attori? Nino Manfredi doveva girare uno spot per questi grandi magazzini, Bullotta era il suo manager, Michele Placido il direttore del centro commerciale e il Lino Banfi e la moglie Assunta sono dei mendicanti.
2: Non è che tu ti vergogni di me perché io sono un artoleso.
3: Okay.
2: Artoleso. Dunque, quelli che non vedono si chiamano videolesi. Quelli che non sentono, audiolesi. Quelli come me, artolesi. E vecchietti che non ci tira più, tirolesi.
1: Altri personaggi da ricordare sono Alessandro Haber, il direttore del personale dei grandi magazzini, e sua moglie Laura Antonelli. Massimo Ciavarro è il figlio del proprietario dei grandi magazzini. Durante una delle sue assenze viene sostituito da Enrico Montesano e qui scatta l'equivoco. Alessandro Haber cerca di sfruttare il presunto figlio del proprietario per fare carriera, ma prende un abbaglio. Nello stesso equivoco cade anche la moglie, Laura Antonelli, che infatti prova a corteggiarlo.
3: Sai, Evaristo, che sono pazza di te. Questa tua fronte spaziosa, questo sguardo profondo, questo tuo essere un po' uomo, un po' bambino, questo tuo celarti.
4: Ma che è, uccelli di Roma?
1: Sono veramente tanti i clienti che frequentano questi grandi magazzini, alcuni dei quali sono impersonati da attori molto in voga negli anni Ottanta. C'è la prorompente Sabrina Salerno, che nel film è una ladra. C'è il vincitore di un concorso a premi, Christian De Sica.
3: Desidera?
5: Senta, le dico subito questo. Io sono Antonio Borazzi, de Candalupo in Sabina, abitante in via Praterina 54. Ho partecipato al referendum del grande magazzino e dal comunicato televisivo. Sono venuto a conoscenza ad essere diventato il fortunato vincitore di un buon acquisto di 500.000 lire. Che volevo fa?
1: E poi c'è Eter Parisi, che all'interno dei grandi magazzini interpreta una cliente che purtroppo ha perso le lenti a contatto e quindi non riesce a uscire.
6: Signorina, ho perso qualcosa?
3: Sì, le lenti a contatto, non le trovo più. Forse mi è che torno a casa.
6: Vuole che l'aiuti?
3: No, volevo farcela da sola. Mi dica soltanto dove è l'ascensore.
6: E di là?
1: Ma quante risate ci siamo fatti con Grandi Magazzini, un film commedia del 1986. Con questo abbiamo concluso anche per oggi. Tommy Venturini vi saluta, vi dà appuntamento alla prossima sempre qua su Ritmo 80, la radio dei Forever Young.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
2: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
4: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi

0: Il pomeriggio vola con la musica più felice di sempre. E nella prossima ora su Ritmo 80 arrivano anche queste hit leggendarie.
1: Dal 1987, The Communards, You Are My World. Dal 1988,

0: Ben trovati da Gerardo De Vivo. È il giorno dell'ultimo saluto a Sandro Mazzola, leggenda dell'Inter e del calcio, scomparso all'età di 83 anni. Lutto cittadino e bandiere a mezz'asta a Milano, dove nella Basilica di Sant'Ambrogio si sono celebrati i funerali. Centinaia di tifosi nel piazzale antistante, tanti ex calciatori, autorità politiche e sportive all'interno. Il ricordo del presidente dell'Inter, Beppe Marotta.
1: Una leggenda della nostra Inter che se ne va un personaggio che comunque ha generato emozioni non solo nel mondo interista ma nel mondo in generale di chi è appassionato dello sport, e quindi noi abbiamo un dovere principale che è quello di preservarne la memoria e i valori che questa memoria contiene e che dobbiamo obbligatoriamente trasmettere ai nostri giovani, non solo delle giovanili ma tutti coloro i quali poi diventeranno gli uomini del domani, perché in Mazzola si trovano tanti elementi che possono caratterizzare la crescita delle persone, l'umiltà, la cultura del lavoro, il senso di appartenenza, che è un viatico importante per il mondo giovanile che diventeranno appunto gli uomini del domani.
0: Lutto cittadino anche a Vedano al Lambro, dove risiedeva Mazzola, che sarà sepolto nel cimitero di Monza. Mi unisco al cordoglio di tutta l'Italia sportiva per la scomparsa di un mito come Sandro. Il pensiero di Roberto Mancini in apertura della conferenza stampa a Coverciano nel primo giorno del ritiro della nazionale che prepara il debutto in Nations League. Al via dunque l'avventura bis di Mancini sulla panchina azzurra. Primo step, far dimenticare l'addio alla nazionale di 3 anni fa.
2: Penso che quando un tifoso si senta tradito, giustamente si può anche arrabbiare, credo che vada apprezzato anche questo, quindi per riconquistarli credo che noi dovremmo cercare di fare le cose per bene, cercare di riportare la nazionale dove merita, forse poi le cose si tranquillizzeranno.
0: Intanto il gruppo ha perso subito 2 pedine, problemi fisici per Cristante e Di Marco, al loro posto convocati Ricci del Como e Ruggeri della Aston Villa. Venerdì il debutto a Roma contro il Belgio, poi le trasferte con Turchia 28 settembre e Francia il 2 ottobre, il 5 ottobre a Bologna ancora la Turchia. Proseguono i campionati europei maschili di pallavolo. Oggi Belgio, Repubblica Ceca e Slovenia-Serbia completano gli 8 di finale. Da domani i 4 che mercoledì chiameranno in causa l'Italia contro la Finlandia. Ciclismo, dopo l'argento di Filippo Ganna nella cronometro elite vinta dal belga Evenepoel, ai mondiali in corsa a Montreal il giorno delle crono under 23. Nessuna italiana in gara tra le donne. Tra gli uomini speranze azzurre affidate a Nicolas Milesi e Alessandro Cattani. Il via alle 18. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Ritmo 80, sempre in forma.
4: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
5: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
6: CUP24, un paraprenota fatto.
7: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
8: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero 1 in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
9: Tu la scarichi, lei ti carica. È l'app gratuita dei Forever Young. Tutto quello che ti serve per portare Ritmo 80 nel tuo taschino. Cerca Ritmo 80 sul tuo store e sarai tu a vibrare.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

0: ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 12.900 euro con 2.300 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.

0: Nel Ritmo 80 Mix O'Clock hai ascoltato Man at Work, Overkill e Rolling Stones, Satisfaction.
1: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
2: MasterCheck 90.
3: MasterCheck 90. La storia della dance con Cecco Corvasce e Dennis Jack.
4: MasterCheck 90, dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short.
5: E nel weekend alle 20.
4: In versione extended full show.
6: MasterCheck 90.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Dici che lo conosco?
2: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
1: Ah, quello naturale, senza additivi.
2: Bravo.
1: DOP, solo carne italiana.
2: Esatto.
1: Il crudo.
2: E allora non lo conosci.
3: Perché non è crudo, è Parma.
4: Piacere, prosciutto di Parma.

0: Cecco Corvasce e Daniel Jack presentano
1: Masterchef
0: 90, l'enciclopedia della dance. Eccoci qua pronti per cominciare un altro Masterchef 90 in versione corta, che vi aspetta tutti i giorni dal lunedì al venerdì, mezzogiorno e 30 e 19:30, in versione cortissima nonostante la roba lunga che ho di fronte. Lunga perché è alto, coperto per fortuna. Dance Jack, vuoi dire qualcosa? Vuoi salutare? No! E cominciamo subito anche sto giro col primo, che è Vasco Rossi, che non è il mio cantante preferito in assoluto, però pare che abbia fatto un bel po' di cose dance pad. C'ero nel 99 per esempio, ha fatto Rewind di Molele Phil J in ambito remix, in ambito

0: andata anche questa bella puntata. Abbiamo chiuso con una roba tedesca, Systematic on Love is the Answer. L'amore è la risposta per tutto. L'amore è la risposta per la sopportazione caustica che ho nei confronti caustica. Di Dennis Jag. Abbiamo chiuso questo puntatone con un pezzo del 94. Per cominciare abbiamo ascoltato Vasco Wasco. Wasco Wasco. Sarà il cugino russo.
1: Io ti spiace.
0: Abbiamo cominciato con Vasco Rossi, che non è Vasco Rossi, con Rewind. Forse è per questo che ho detto Vasco Rossi, perché Rewind è il pezzo. Nella Molella e Phil J Remix al 99. Poi dopo c'erano i Venga Boys con Up and Down dalla Germania. E subito dopo, dalla stessa Germania, un pezzo meno scemo, Love is the Answer, Systematic dal 94. E quindi grazie a tutti per la preziosa presenza. Non ho detto parte tecnica, confondendomi come al solito. Grazie a Dennis Jag per la preziosa parte tecnica mixata. Ti va che dica parte tecnica? Perché no, l'altra volta mi hai fatto tutta una sega mentale.
2: Super mixata,
0: ok.
2: Ad un certo livello.
0: Grazie per la cosa. Per il fatto che fai tutto tu nobilitando la mia fantastica voce. Grazie a tutti.
3: Miracolando.
0: Allora ti spacco la fa. L'appuntamento è per la prossima. Ciao a tutti. State su Ritmo 80.
4: Masterchef 90. Masterchef. Con Cecco Corbace e Dennis Jack. We will be back. Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcassette.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare domani alle 9:15.
1: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Beh, andava già bene, no?

0: Sono le 19 e 59 minuti.
1: Ritmo 80 Meteo.
2: Un saluto agli amici di Ritmo 80 da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Stagione autunnale ormai prossima al suo ingresso ufficiale, ma nonostante i temporali anche forte, sempre il caldo anomalo a dominare lo scenario climatico, una situazione che ritroveremo anche per questa settimana, favorita dalla persistenza di una vasta cellula anticiclonica di matrice subtropicale. Quindi giornata di lunedì che si chiuderà all'insegna del tempo pressoché stabile, salvo un po' di variabilità al sud. Giornata di martedì con altrettanto un po' di addensamenti al nord, al centro, ma anche al sud tra Sicilia orientale e Calabria. Temperature in calo solo lungo l'Adriatico, stazionari altrove. Tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Ritmo 80, sempre in forma.
3: Così questa è la nuova Volvo X60.
4: Che ne dici?
5: 100% elettrica.
3: Bellissima, ma giusto un limite.
4: Ancora?
5: Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
3: È vero, ma il prezzo?
5: Come la tua ibrida.
3: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
5: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
3: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
6: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates? 15 notifiche sul gruppo palestra.
7: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
8: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere.
9: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
1: Radio Ritmo 80 manda
0: i rimandati.
1: I rimandati.
0: Il meno peggio.

0: inglese si insegna fin dalle elementari.
1: Elementari.
0: Che poi dopo diventa un negozio più grande. Poi...
1: No, hai fatto un gran casino.
0: Ah, sì, vale.
1: No, nel senso che sempre più piccoli cominciano a imparare la lingua inglese perché? Perché la maggior parte del mondo si muove lì. Soprattutto anche chi ascolta musica.
0: Esatto.
1: Quando noi eravamo piccoli, scusami, socio.
0: Noi sentivamo delle cose.
1: E poi sotto la doccia ne cantavamo altre.
0: Esatto,
1: cioè,
0: esatto.
1: La italianizzavamo.
0: Per esempio.
1: Vai, prendiamo una canzone a caso.
0: Vai, questa?
1: Questa. Vai. All Night Long.
0: Ok.
1: È facile dirlo adesso. Che si chiama All Night Long di Lionel Richie.
0: Invece quella volta io cantavo.
1: Sì.
0: Cantavo
1: All Nylon, cioè tutto nylon.
0: Tutto nylon. Ormai.
1: Sentite,
0: sì.
1: Sentite un attimo. Ecco. All Night Long. Ormai.
0: Invece no.
1: Ormai.
0: No, invece io cantavo il nylon ormai.
2: Come
0: invece...
2: siamo messi.
0: Così, ma non è l'unico esempio.
1: Ma non è l'unico esempio, perché potremmo farvi una chilometrata di esempi di canzoni.
0: Ma lo fa già qualcun altro la mattina.
1: Ah, sì?
0: In un'altra radio.
1: Salutiamo.
0: Okay. Sono in tre.
1: Sono in tre, ah, fanno le canzoni travisate.
0: Esatto.
1: No, però noi, cioè, parliamo di noi marchini, cioè queste sono canzoni che negli anni Ottanta noi non cantavamo, come poi abbiamo scoperto andando in radio annunciandole.
0: È vero, per esempio.
1: Perché quando abbiamo preso la copertina ci siamo chiesti, ma si chiama così?
0: Ah,
1: non è All Nylon?
0: No, invece era
1: All Night Long.
0: Okay.
1: Un altro classico, qual è?
0: Michael Jackson.
1: Con, cioè, Billie Jean,
0: che non sono i Blue Jeans, no?
1: Perché se tu non sai l'inglese, poi alla fine, questo è il problema.
0: Esatto, ma attenzione, adesso lo sappiamo.
1: Cosa?
0: Per esempio, che abbiamo studiato, abbiamo capito che era Billie Jeans
1: di Michael Jackson.
0: Non erano i jeans belli.
1: Wow, che belli jeans.
0: Ma questa cosa si può velocemente trasportare anche sulle cose pratiche dei bambini. Per esempio
1: le conte che si facevano quando facevamo un nascondino, no?
0: Non è un 2-3 stella,
1: no?
0: È un 2-3 stai lì.
3: Ma davvero?
1: Un 2-3 stai lì.
0: Esatto.
1: Non un 2-3 stella.
0: Ma attenzione, qui vi rovino l'infanzia.
1: Perché devi farlo proprio oggi? Cioè, io
0: non
1: stavo
0: è
1: tanto bene.
0: Ambarabacci cicocò.
1: Tre civette sul comò che facevano all'amore con la figlia del dottore. Il dottore,
0: no,
1: cioè,
0: no. Ma non è così.
1: Perché mi sono sempre chiesto, come fanno a fare l'amore tre civette con la figlia del dottore?
0: Cioè, che gusti hai? Beh, che ti piacciono gli uccelli.
1: No,
0: sono rapaci. No? La figlia del dottore.
1: Sì.
0: Tre civette sul comò che facevano timore alla figlia del dottore.
1: Vedi.
0: E ci sta, perché c'hai il tuo comodino,
1: sì,
0: tre civette
1: con gli occhi pallati.
0: Cioè, un po' di timore ce l'hai.
1: Certo.
3: Davvero? Ma che
0: è così la vita.
1: Qualcuno non ci crede.
0: È così, adesso
1: meditate, gente, e torniamo tra poco.
4: I rimandati. La compilation della gang di Ritmo 80.

0: tutto il meglio di Ritmo 80
1: o tutto il peggio di Ritmo 80
0: viene rimandato.
2: I Rimandati, la compilation della gang di Ritmo 80. Rimandiamo i ballatissimi di Ritmo 80. Il pomeriggio dei Forever Young con Sabino Pastore e Davide Ferrarini.

Sam the Samba Man, Catch Me If You Can, era un vecchio disco di Rap Band ritrovato in questa versione, in questa cover che si chiama solo Catch Me If You Can, mentre il gruppo è Samba Man, perché se hanno avuto sta botta di intelligenza di fare una cosa del genere. Buon pomeriggio ancora una volta da Sabino Pastore e da Davide Ferrarini, siamo praticamente in conclusione, ma qualche disco bello ve lo regaliamo ancora. Per esempio questo disco storico di Polar Castle si chiama 19.

0: andati. Tornano tra poco.
1: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
2: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

0: Sabato.
1: Rimandiamo
2: su Petta
1: la colazione dei Forever Young con Roberto Tropea.
3: Lunedì 21 settembre 2026. Mancano 101 giorni alla fine dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale della Vergine e oggi festeggiamo anche l'onomastico di Matteo.
4: Mi chiamo Giuseppe, scrivo per il mensile Sorprese.
5: Vuole fare una domanda?
4: Sì, papà.

0: accadde oggi.
1: Il 21 settembre 1950 George Marshall giura come terzo segretario della difesa degli Stati Uniti d'America.
2: Avanti, allora. Tu che sei tutto, dimmi chi ha scoperto l'America.
0: Le frasi del cinema.
3: Ma lei è pazzo o semplicemente stupido?
4: Stupido è chi lo stupido fa.

0: Mix torna tra poco. Play the game soon. Su Ritmo 80.
1: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
2: Il bello di settembre, Skoda Kamiq, da 125 euro al mese, anticipo 3.000 euro, TAN 0, TAEG 1,05, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 15.775 euro, importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Winning the time.
1: Daniel's check.

mixato più lungo di tanto. This is a sound of sea. Disco Mix in console.

0: Disco Mix torna domani
1: at 9 p.m.
0: alle 9 di sera.
1: Disco Mix plays again tomorrow.
0: Disco Mix solo su Radio Ritmo 80.
2: Pasilda, io sono Pasilda, la voce della house che racconta una storia classic mixata in vinile da Daniele Petronelli. Pasilda, il venerdì alle 20 su Ritmo 80. Pasilda, la classic house. Come
3: quando ancora non esistevano le chiavette USB, i disc jockey maneggiavano dei pezzi di plastica a forma di cerchio comunemente chiamati dischi. I dischi erano ingombranti e pesanti, non potevano essere messi nel taschino dei jeans. Allora fu inventato un oggetto che ogni vero DJ possedeva: il flight case. Per i prossimi 60 minuti, Daniele Petronelli apre il suo flight case su Ritmo 80.

You see that? You see how that looks at you? You see, I know.

0: Ace di Daniele Petronella. Tra pochi minuti si aprirà la borsa di dischi di...
1: è memorizzata sul tasto 1 della tua autoradio.
0: Non ancora.
1: Memorizzaci subito. Tieni premuto il tasto 1 per 3 secondi ed è fatta. Grazie, Forever Young.
0: Per i prossimi 60 minuti, Jerry apre il suo flight case su Ritmo 80.

0: Tra pochi minuti si aprirà la borsa di dischi di Beppe Martire.
1: Mastercheck 90.
2: Mastercheck 90. La storia della dance con Cecco Corbasce e Dennis Jack. Mastercheck 90, dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short. E nei weekend alle 20 in versione extended full show.
0: Per i prossimi 60 minuti